0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Radio Ascoli.
1: Questa è scontata l'offerta di vita.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Io non lo so cosa ci faccio qui. A pensare no, ma dire a tutti.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano le sfide d'autunno della regione sull'emergenza plastica e allarme. Siamo sommersi, la raccolta è a rischio. Blocco del riciclo con siti pieni, lettere da Pesaro e Macerata la regione. Se non si interviene subito saremo costretti a interrompere il servizio. Problema dal sistema di scariche che nelle Marche è già al limite. Patto con l'Emilia Romagna, costerà 400 euro a tonnellata, parla Consoli che dice sono al lavoro per poter utilizzare il termovalorizzatore di Coriano. Speriamo, continua l'assessore, di risolvere entro le prime settimane di settembre. Buone notizie invece sul fronte della raccolta della carta, siamo sopra la media italiana, i comuni hanno incassato 7 milioni. La raccolta pro capite sfiora i 70 kg per abitante, andando ben oltre quella che è la media nazionale. Per la plastica invece c'è un'emergenza come detta, per il cartone invece le Marche si confermano anche nel 2025 come una delle regioni più virtuose d'Italia. La digitalizzazione della sanità su Daedalus Blackout ora sono fisiologici, dicono i tecnici, ma i tempi sono stretti. L'azienda replica, con un sistema così servono anni per il collaudo. Abbiamo accelerato per il PNRR. Questo, spiegano, è un periodo di passaggio complesso, ma per la sanità sarà una vera svolta. Da Ascoli, secondo stabilimento TOZ della Valle avvia le trattative, l'obiettivo dell'imprenditore è costruirlo vicino a quello in funzione a Pescara del Tronto attivato nel 2017. Il problema, spiega il sindaco Franchi, è il pessimo stato della strada Salaria. Ne abbiamo già parlato con la presidente Meloni. Intanto sull'ERAP arriva la manutenzione delle casette di Piedilama, sono state donate al comune dalla Fondazione Lions per la solidarietà. All'assicurazione degli immobili provvederà dunque l'ente. Schiacciato dal cancello durante la festa, frattura vertebrale per il bambino di 6 anni che è rimasto ferito a Caselle di Martignano, è stato ricoverato a Torrette, fortunatamente fuori pericolo. Decisiva la richiesta di soccorso del fratellino e degli amichetti. San Benedetto, le società partecipate nel mirino, i costi devono essere giustificati. La Corte dei Conti accende i riflettori in vista del nuovo piano di razionalizzazione delle spese. Un richiamo specifico riguarda in particolare la composizione dei consigli di amministrazione. Caos bus lungo via Gramsci, il capolinea sarà spostato. L'assessore Muzzi dice le alternative sono piazza Garibaldi oppure dei caduti del mare. Nuova viabilità anche al Paese Alto con il senso unico in via Bernini. Lo shock di Civitella del Tronto, Lorenzo trovato morto in casa, l'ipotesi è che sia caduto a causa di un malore. Il 25enne aveva ferite alla testa non dovute però ad un'aggressione. Oggi sarà comunque effettuata l'autopsia. I genitori avrebbero riferito di aver avuto un contatto telefonico col figlio poco prima della tragica scoperta. La salma è stata trasferita all'obitorio di Teramo e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Profondo cordoglio in città, Civitella del Tronto, dove la sua famiglia è molto conosciuta. Il padre del giovane Cesare è un poliziotto in servizio ad Ascoli. Lo sport, il calcio Ascoli, adesso puoi sognare, fatta per i bomber Brunori, blitz del DS Patti che si è assicurato il centravanti in uscita dal Palermo. Stamattina sbarco in città con le visite al primo allenamento. L'attaccante è nato a Rio, prelevato in prestito con diritto di riscatto, esordirà già sabato contro la Carrarese. E sabato torna anche la storia dello stadio del Duca con la riapertura della curva sud. Intanto il club è stato multato di 2.000 euro per aver ritardato l'inizio della ripresa al Bentegodi. Un blitz per infrangere il tabù, il picchio non si pone ora più limiti, la vittoria di Verona rappresenta il primo storico successo dei bianconeri all'esordio in B, lontano da Ascoli. Nell'ultimo precedente per il torneo cadetto del San Vito di Cosenza è raggiunto un netto KO, superato anche Baroni che in 9 incroci passati aveva ceduto il passo soltanto una volta. Impresa Ascoli, il risultato assume ancora più valore perché è arrivato contro una big del campionato campionato tra le favorite per la promozione. Serie C, Samb sul mercato, non solo entrate, il centravanti continua ad essere la priorità per il DS Mussi e mister Boscaglia, ma ora si lavora in modo serrato per sistemare le ultime uscite dalla rosa. Atletico Ascoli in Serie D, lavori serrati a Venarotta, l'impianto dovrà essere tirato a lucido per l'esordio interno in programma il 13 settembre. Ed è davvero tutto, mi fermo qui, appuntamento più tardi con l'informazione locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science ad Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. A Mosca anche il capo della CIA, ma dalle più parti si pensa che Kiev stia lentamente perdendo la guerra. Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli.
2: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di due guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna per contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica, non è riuscito a sottomettere l'Ucraina nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Intanto nuova notte di attacchi incrociati, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio nel centro logistico a Kotovsk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,61%. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per rendere omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano le sfide d'autunno della regione sull'emergenza plastica e allarme. Siamo sommersi, la raccolta è a rischio. Blocco del riciclo con siti pieni, lettere da Pesaro e Macerata alla regione. Se non si interviene subito saremo costretti a interrompere il servizio. Problema dal sistema di scariche che nelle Marche è già al limite. Patto con l'Emilia-Romagna, costerà 400 euro a tonnellata, parla Consoli che dice sono al lavoro per poter utilizzare il termovalorizzatore di Coriano. Speriamo, continua l'assessore, di risolvere entro le prime settimane di settembre. Buone notizie invece sul fronte della raccolta della carta, siamo sopra la media italiana, i comuni hanno incassato 7 milioni. La raccolta pro capite sfiora i 70 kg per abitante, andando ben oltre quella che è la media nazionale. Per la plastica invece c'è un'emergenza come detta, per il cartone invece le Marche si confermano anche nel 2025 come una delle regioni più virtuose d'Italia. La digitalizzazione della sanità su Daedalus Blackout ora sono fisiologici, dicono i tecnici, ma i tempi sono stretti. L'azienda replica, con un sistema così servono anni per il collaudo. Abbiamo accelerato per il PNRR. Questo, spiegano, è un periodo di passaggio complesso, ma per la sanità sarà una vera svolta. Da Ascoli, secondo stabilimento TOZ della Valle avvia le trattative, l'obiettivo dell'imprenditore è costruirlo vicino a quello in funzione a Pescara del Tronto attivato nel 2017. Il problema, spiega il sindaco Franchi, è il pessimo stato della strada Salaria, ne abbiamo già parlato con la presidente Meloni. Intanto sull'ERAP arriva la manutenzione delle casette di Piedilama, sono state donate al comune dalla Fondazione Lions per la solidarietà. All'assicurazione degli immobili provvederà dunque l'ente. Schiacciato dal cancello durante la festa, frattura vertebrale per il bambino di 6 anni che è rimasto ferito a Caselle di Maltignano, è stato ricoverato a Torrette, fortunatamente fuori pericolo. Decisiva la richiesta di soccorso del fratellino e degli amichetti. San Benedetto, le società partecipate nel mirino, i costi devono essere giustificati. La Corte dei Conti accende i riflettori in vista del nuovo piano di razionalizzazione delle spese. Un richiamo specifico riguarda in particolare la composizione dei consigli di amministrazione. Caos bus lungo via Gramsci, il capolinea sarà spostato. L'assessore Muzzi dice le alternative sono piazza Garibaldi oppure dei caduti del mare. Nuova viabilità anche al Paese Alto con il senso unico in via Bernini. Lo shock di Civitella del Tronto, Lorenzo trovato morto in casa, l'ipotesi è che sia caduto a causa di un malore. Il 25enne aveva ferite alla testa non dovute però ad un'aggressione. Oggi sarà comunque effettuata l'autopsia. I genitori avrebbero riferito di aver avuto un contatto telefonico col figlio poco prima della tragica scoperta. La salma è stata trasferita all'obitorio di Teramo e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Profondo cordoglio in città, Civitella del Tronto, dove la sua famiglia è molto conosciuta. Il padre del giovane Cesare è un poliziotto in servizio ad Ascoli. Lo sport, il calcio Ascoli, adesso puoi sognare, fatta per i bomber Brunori, blitz del DS Patti che si è assicurato il centravanti in uscita dal Palermo. Stamattina sbarco in città con le visite al primo allenamento. L'attaccante è nato a Rio, prelevato in prestito con diritto di riscatto, esordirà già sabato contro la Carrarese. E sabato torna anche la storia dello stadio del Duca con la riapertura della curva sud. Intanto il club è stato multato di 2.000 euro per aver ritardato l'inizio della ripresa al Bentegodi. Un blitz per infrangere il tabù, il picchio non si pone ora più limiti, la vittoria di Verona rappresenta il primo storico successo dei bianconeri all'esordio in B, lontano da Ascoli. Nell'ultimo precedente per il torneo cadetto del San Vito di Cosenza era giunto un netto KO, superato anche Baroni che in 9 incroci passati aveva ceduto il passo soltanto una volta. Impresa Ascoli, il risultato assume ancora più valore perché è arrivato contro una big del campionato campionato tra le favorite per la promozione. Serie C, Samb sul mercato, non solo entrate, il centravanti continua ad essere la priorità per il DS Mussi e mister Boscaglia, ma ora si lavora in modo serrato per sistemare le ultime uscite dalla rosa. Atletico Ascoli in Serie D, lavori serrati a Venarotta, l'impianto dovrà essere tirato a lucido per l'esordio interno in programma il 13 settembre. Ed è davvero tutto, mi fermo qui, appuntamento più tardi con l'informazione locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipek per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotsosk nella regione di Tambov, ha ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima fra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,12%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo.
2: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica: c'è uno dei 4 custodi in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, e indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito, dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento, l'unico, accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei 4 è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi e rosa per renderle omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi,

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da

0: In blu 2000 news.
1: Buongiorno da Tirachide Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: più ascolti.
1: Non so che mi sapessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora.

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi. Arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Veruska Cestarelli. Il conflitto in Iran infiamma i mercati energetici e colpisce anche le Marche, dove si teme una stangata autunnale da 400 euro a famiglia per luce e gas. Allarme rosso per i distretti industriali regionali, dal calzaturiero alla manifattura, messi in ginocchio dall'impennata dei costi di produzione. Le associazioni di categoria denunciano il rischio concreto di una nuova ondata di cassa integrazione per centinaia di operai marchigiani. Intanto la regione valuta lo stanziamento di fondi straordinari per proteggere il tessuto economico locale. Fa discutere l'iniziativa dei piccoli comuni, ispirata alla benzina del sindaco di Valle Castellana, di gestire direttamente i distributori di carburante per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Il forte rincaro dei carburanti di questo periodo ha trasformato il distributore di Valle Castellana in una meta gettonatissima. Tanti automobilisti e pendolari infatti partono appositamente da Ascoli e dalla Vallata per andare a fare il pieno a Valle Castellana, registrando un incremento delle vendite dell'impianto di oltre il 300%. Paura all'alba a Grottamare. Dopo le 5.30 un incendio è divampato all'interno di una struttura alberghiera in Viale De Gasperi, richiedendo il massiccio intervento di vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per verificare possibili intossicazioni da fumo. Si indaga sulla tragedia di Civitella del Tronto, dove il 25enne Lorenzo Di Berardino è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto. Il corpo del giovane operaio, che presentava una profonda ferita alla testa causata da una violenta caduta, è stato scoperto dai genitori al loro rientro in casa. Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso. Si chiude stasera alla Cava Giuliani di Colle San Marco la sesta edizione del Festival dell'Aria Controvento, con cultura e natura protagonista. L'appuntamento conclusivo affidato al concerto dei La Rua. Tutto pronto invece nel quartiere ascolano di Monticelli per la 15ª edizione della Notte Bianca, che si terrà domani. 300 gli artisti, con tanti eventi in programma tra danza, musica, in particolare il concerto di Johnson dei Righeira. Il calcio, il club bianconero dell'Ascoli supera la concorrenza e si assicura il bomber Brunori dal Palermo. Oggi previste le visite mediche del calciatore in vista del match di sabato al De Luca contro la Carrarese. Intanto il comune ha emesso un'ordinanza per la chiusura notturna temporanea di Viale Rozzi al fine di completare i lavori della nuova curva sud. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce. La macchina è rotta, se no.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. Tragedia in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone tratte in salvo dalla struttura e poi ricoverate. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria aperte. Immediatamente inchieste per far luce sui fatti. La guerra in Ucraina prosegue. La missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino intanto dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuova notte di attacchi con morti in lanci di droni da parte di Kiev nella regione di Lipe che in quella di Tamobov. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta oltre a forme di pressione, prima di tutte quelle economiche, obiettivo trasportare il più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione in videoconferenza tra i vertici di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,12% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi saranno in rosa per rendere omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente americano Trump. I prezzi dei carburanti, dopo appunto in attesa del Consiglio dei Ministri che alle 18 dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise, vedono una nuova impennata. La benzina arrivata a Sess Service a 2,017 euro al litro, il gasolio a 2,137. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Direttiva Bolkestein e concessioni balneari, ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Di fatto entra nel vivo a San Benedetto il percorso di riordino del demanio in vista della scadenza di settembre 2027 per le concessioni balneari. Gli uffici comunali della Riviera hanno accelerato la macchina amministrativa per completare le procedure. Il dibattito locale recentemente è approdato anche in Consiglio Comunale e riflette il clima di forte tensione e incertezza che attraversa l'intero comparto italiano. Siamo in collegamento con l'assessore Luigi Anelli con delega al demanio marittimo per capire un po' com'è la situazione, come sta andando appunto l'iter dei bandi e qual è appunto l'indirizzo politico dell'amministrazione di San Benedetto su questa questione che è sicuramente centrale per tutta la Riviera.
2: Il nostro indirizzo politico è molto chiaro, innanzitutto è quello di eseguire quello che è un obbligo, ovviamente però con una responsabilità equa di rispettare sia le leggi, ma nello stesso tempo comunque anche di rimanere attento a tutto quello che all'intorno di queste leggi, di quello che è il panorama. Ovviamente però noi ci stiamo muovendo dal punto di vista, legislativo, per muovere i primi passi, insomma, verso quelle che saranno questi bandi e queste gare che comunque a quello che insomma si capisce dovranno comunque essere fatte.
1: Quali saranno i criteri di assegnazione e come saranno gestiti gli indennizi per quelli che sono i concessionari uscenti?
2: Nel bando di gara dovranno essere indicati l'oggetto, la finalità della concessione, il valore degli investimenti non ammortizzati, la natura del canone, la cauzione, i requisiti di partecipazione. E così come vengono individuati anche i criteri di valutazione, l'importo offerto rispetto all'importo minimo, la qualità del servizio offerto dagli utenti per migliorare anche l'accessibilità. Quindi c'è anche un riferimento alla legge 13 dell'89 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che è un concetto molto ampio, che tra l'altro viene ribadito in termini di accessibilità, che è il termine più ampio, insomma, significa che lo stabilimento deve essere completamente fruibile anche da persone con ridotta capacità motoria.
1: A questo proposito, quali saranno le clausole sociali per salvaguardare i livelli di occupazione del personale proprio impiegato negli stabilimenti?
2: Sì, ai fini della valutazione delle offerte si terrà conto, sempre ai sensi di questo articolo della legge, degli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente, così come l'impegno ad assumere in misura prevalente o totalitaria personale di età inferiore a 36 anni e, buon ultimo, per quanto riguarda i lavoratori che già sono impiegati all'interno del settore, si terrà conto anche del numero di lavoratori del concessionario uscente che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione, tenendo anche però conto di un altro discorso, ovvero che si terrà conto del fatto che questa attività sia fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare.
1: Parlando invece di quello che è il piano spiaggia, com'è la situazione? La revisione era stata annunciata lo scorso anno e come pensate di ridefinire l'uso dell'arenile, puntando appunto anche su sostenibilità, adattamento alle normative europee?
2: Sì, guardi, per quanto riguarda il discorso del piano di spiaggia, essendo un piano esecutivo ed essendo la scadenza dei bandi imminente, sicuramente non ci sono i termini per una revisione contestuale completa. Per quanto riguarda il piano di spiaggia, noi faremo riferimento ancora al nostro piano di spiaggia, che è stato adottato nel 2010, ma che comunque ancora in gran parte non è stato messo in atto, e che è un piano di spiaggia che comunque in qualche modo ha anche delle caratteristiche che, se messe in atto, potrebbero essere molto importanti e positive per la nostra città di San Benedetto del Tronto. Il piano attuale prevede tre comparti: il primo con gli stabilimenti di proprietà dello Stato, il secondo con gli chalet invece in concessione demaniale, e il terzo, quello che va dalla rotonda di Via Mare fino al collettore della Sentina, dove proprio per quanto riguarda il tema dell'accessibilità della spiaggia è prevista anche una passeggiata tra la porzione demaniale della proprietà privata. E il nostro intento è proprio quello di cercare, eventualmente stiamo discutendo su come poter strutturare questi bandi per fare in modo appunto di avere più attinenza possibile a quelle che sono le indicazioni di questo piano.
1: Grazie all'assessore Luigi Anelli. Siamo adesso in collegamento con Maria Teresa Massi, responsabile del servizio amministrativo e demanio marittimo di San Benedetto. Con lei parliamo di quella che è la parte proprio amministrativa, quali sono le tempistiche e quali le caratteristiche dei bandi.
3: Allora, la parte amministrativa in realtà ha necessità di alcuni approfondimenti di carattere tecnico, banalmente per individuare con precisione quelle che saranno le aree oggetto delle concessioni da affidare con i bandi stessi. Chiaramente la scadenza del 30 settembre riportata dalla 118 sarà necessariamente da rispettare quantomeno per l'avvio di una prima serie di bandi. Noi abbiamo circa 130 concessioni che vanno a gara, ma di varia natura. Passiamo dalle concessioni in ambito portuale collegato alla nautica da diporto, alle edicole, a mere attività di somministrazione come bar e ristoranti, per arrivare fino agli chalet veri e propri e alle zone di posa ombrelloni. È chiaro che cercheremo di procedere per lotti, anche per la necessità di conciliare questa attività straordinaria con la conduzione ordinaria delle attività d'ufficio, quindi sicuramente partiremo entro settembre e probabilmente anche con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di settembre, ma ripeto, scaglionando i bandi per tipologie e per caratteristiche delle strutture esistenti e delle attività che insistono sulla stessa concessione.
1: Quale sarà il cronoprogramma per completare l'istruttoria degli affidamenti e magari se possiamo già dare delle indicazioni importanti ai diretti interessati che stanno ascoltando?
3: Allora, difficile stimare la durata della procedura di verifica, selezione e aggiudicazione, perché dipende dalla complessità dei progetti e dalla numerosità delle offerte che in relazione alla singola concessione potranno essere presentate all'amministrazione. È chiaro che in questa prima fase cercheremo di lavorare con le risorse interne, non avendo la possibilità di assumere o di dare incarichi al momento, e quindi diciamo che cercheremo di tarare la tempistica con quelle che sono le attività e le risorse disponibili al momento. E quindi contiamo di finire sicuramente nel giro, non si finirà nel giro del 2027, sicuramente sarà necessario quantomeno il 2028, anche per evitare di interferire con quella che è l'offerta turistica, per trovarci con dei contenziosi che potrebbero di fatto far restare chiusi di chalet, cosa che danneggerebbe non solo il privato ma anche l'offerta turistica del Comune di San Benedetto. Le indicazioni per gli operatori è chiaramente quello di attenersi su possibile in questa fase a quelle che sono i contenuti della concessione, rispettare gli obblighi, evitare comportamenti non corretti, perché poi questi, laddove verbalizzati e rilevati, chiaramente possono incidere in quella che è la valutazione del profilo soggettivo degli operatori che concorrono. È un aspetto chiaramente rilevante nell'ambito della fase di scelta dell'operatore concessionario. E soprattutto a tenere le carte in regola, perché poi se gli indennizzi potranno essere in qualche modo riconosciuti, è chiaro che dietro deve esserci una documentazione contabile banalmente a posto.
1: Una situazione in evoluzione dunque che continueremo a seguire anche nei prossimi appuntamenti con realtà locali. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Diplomazia e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica e lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Da Pirachille e Dolfini, la guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno 2 morti e 1 ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono su un ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad, si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
4: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituito una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
5: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice, che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
6: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Scione.
7: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione, alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti. Dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi, all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazzaterue.
8: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
9: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
8: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro, che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori. Intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazzaderuel, Linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
10: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri nell'ultima giornata è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
11: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
1: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piero Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
12: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il conflitto in Iran infiamma i mercati energetici e colpisce anche le Marche, dove si teme una stangata autunnale da 400 euro a famiglia per luce e gas. Allarme rosso per i distretti industriali regionali, dal calzaturiero alla manifattura, messi in ginocchio dall'impennata dei costi di produzione. Le associazioni di categoria denunciano il rischio concreto di una nuova ondata di cassa integrazione per centinaia di operai marchigiani. Intanto la regione valuta lo stanziamento di fondi straordinari per proteggere il tessuto economico locale. Fa discutere l'iniziativa dei piccoli comuni ispirata alla benzina del sindaco di Valle Castellana di gestire direttamente i distributori di carburante per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Il forte rincaro dei carburanti di questo periodo ha trasformato il distributore di Valle Castellana in una meta gettonatissima. Tanti automobilisti e pendolari infatti partono appositamente da Ascoli e dalla Vallata per andare a fare il pieno a Valle Castellana, registrando un incremento delle vendite dell'impianto di oltre il 300%. Paura all'alba a Grottamare. Dopo le 5.30 un incendio è divampato all'interno di una struttura alberghiera in Viale De Gasperi, richiedendo il massiccio intervento di vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per verificare possibili intossicazioni da fumo. Si indaga sulla tragedia di Civitella del Tronto, dove il 25enne Lorenzo Di Berardino è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto. Il corpo del giovane operaio, che presentava una profonda ferita alla testa causata da una violenta caduta, è stato scoperto dai genitori al loro rientro in casa. Sul caso la procura di Taramo ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso. Balneari, a San Benedetto la sfida del comune tra scadenze europee e tutele degli operatori. Ne parliamo a Realtà Locali oggi con l'assessore del comune della Riviera Luigi Anelli e la responsabile del servizio amministrativo e del demanio marittimo Maria Teresa Massi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera alla Cava Giuliani di Colle San Marco la sesta edizione del Festival dell'Aria Controvento, con cultura e natura protagonista. L'appuntamento conclusivo affidato al concerto dei La Rua. Tutto pronto invece nel quartiere ascolano di Monticelli per la 15ª edizione della Notte Bianca, che si terrà domani. 300 gli artisti, con tanti eventi in programma tra danza, musica, in particolare il concerto di Johnson dei Righeira. Il calcio, il club bianconero dell'Ascoli supera la concorrenza e si assicura il bomber Brunori dal Palermo. Oggi previste le visite mediche del calciatore in vista del match di sabato al De Duca contro la Carrarese. Intanto il comune ha emesso un'ordinanza per la chiusura notturna temporanea di Viale Rozzi al fine di completare i lavori della nuova curva sud. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipek per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Direttiva Bolkestein e concessioni balneari, ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Di fatto entra nel vivo a San Benedetto il percorso di riordino del demanio in vista della scadenza di settembre 2027 per le concessioni balneari. Gli uffici comunali della Riviera hanno accelerato la macchina amministrativa per completare le procedure. Il dibattito locale recentemente è approdato anche in Consiglio Comunale e riflette il clima di forte tensione e incertezza che attraversa l'intero comparto italiano. Siamo in collegamento con l'assessore Luigi Anelli, con delega al demanio marittimo, per capire un po' com'è la situazione, come sta andando appunto l'iter dei bandi e qual è appunto l'indirizzo politico dell'amministrazione di San Benedetto su questa questione che è sicuramente centrale per tutta la Riviera.
2: Il nostro indirizzo politico è molto chiaro, innanzitutto è quello di eseguire quello che è un obbligo, ovviamente però con una responsabilità equa di rispettare sia le leggi, ma nello stesso tempo comunque anche di rimanere attento a tutto quello che all'intorno di queste leggi, di quello che è il panorama. Ovviamente però noi ci stiamo muovendo dal punto di vista, legislativo, per muovere i primi passi, insomma, verso quelle che saranno questi bandi e queste gare, che comunque a quello che insomma si capisce dovranno comunque essere fatte.
1: Quali saranno i criteri di assegnazione e come saranno gestiti gli indennizzi per quelli che sono i concessionari uscenti?
2: Nel bando di gara dovranno essere indicati l'oggetto, la finalità della concessione, il valore degli investimenti non ammortizzati, la natura del canone, la cauzione, i requisiti di partecipazione, e così come vengono individuati anche i criteri di valutazione, l'importo offerto rispetto all'importo minimo, la qualità del servizio offerto dagli utenti per migliorare anche l'accessibilità. Quindi c'è anche un riferimento alla legge 13 dell'89 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che è un concetto molto ampio, che tra l'altro viene ribadito in termini di accessibilità, che è il termine più ampio, insomma, significa che lo stabilimento deve essere completamente fruibile anche da persone con ridotta capacità motoria.
1: A questo proposito, quali saranno le clausole sociali per salvaguardare i livelli di occupazione del personale proprio impiegato negli stabilimenti?
2: Sì, sì, ai fini della valutazione delle offerte si terrà conto, sempre ai sensi di questo articolo della legge, degli obiettivi di politica sociale di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente, così come l'impegno ad assumere in misura prevalente o totalitaria personale di età inferiore a 36 anni e, buon ultimo, per quanto riguarda i lavoratori che già sono impiegati all'interno del settore, si terrà conto anche del numero di lavoratori del concessionario uscente che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione, tenendo anche però conto di un altro discorso, ovvero che si terrà conto del fatto se questa attività sia fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare.
1: Parlando invece di quello che è il piano spiaggia, com'è la situazione? La revisione era stata annunciata lo scorso anno e come pensate di ridefinire l'uso dell'arenile, puntando appunto anche su sostenibilità, adattamento alle normative europee?
2: Sì, guardi, per quanto riguarda il discorso del piano di spiaggia, essendo un piano esecutivo ed essendo la scadenza dei bandi imminente, sicuramente non ci sono i termini per una revisione contestuale completa. Per quanto riguarda il piano di spiaggia, noi faremo riferimento ancora al nostro piano di spiaggia, che è stato adottato nel 2010, ma che comunque ancora in gran parte non è stato messo in atto, e che è un piano di spiaggia che comunque in qualche modo ha anche delle caratteristiche che, se messe in atto, potrebbero essere molto importanti e positive per la nostra città di San Benedetto del Tronto. Il piano attuale prevede tre comparti: il primo con gli stabilimenti di proprietà dello Stato, il secondo con gli chalet invece in concessione demaniale, e il terzo, quello che va dalla rotonda di Via Mare fino al collettore della Sentina, dove proprio per quanto riguarda il tema dell'accessibilità della spiaggia è prevista anche una passeggiata tra la porzione demaniale della proprietà privata. E il nostro intento è proprio quello di cercare, eventualmente stiamo discutendo su come poter strutturare questi bandi per fare in modo appunto di avere più attinenza possibile a quelle che sono le indicazioni di questo piano.
1: Grazie all'assessore Luigi Anelli. Siamo adesso in collegamento con Maria Teresa Massi, responsabile del servizio amministrativo e demanio marittimo di San Benedetto. Con lei parliamo di quella che è la parte proprio amministrativa, quali sono le tempistiche e quali le caratteristiche dei bandi.
3: Allora, la parte amministrativa in realtà ha necessità di alcuni approfondimenti di carattere tecnico, banalmente per individuare con precisione quelle che saranno le aree oggetto delle concessioni da affidare con i bandi stessi. Chiaramente la scadenza del 30 settembre riportata dalla 118 sarà necessariamente da rispettare, quantomeno per l'avvio di una prima serie di bandi. Noi abbiamo circa 130 concessioni che vanno a gara, ma di varia natura. Passiamo dalle concessioni in ambito portuale collegato alla nautica da diporto, alle edicole, a mere attività di somministrazione come bar e ristoranti, per arrivare fino agli chalet veri e propri e alle zone di posa ombrelloni. È chiaro che cercheremo di procedere per lotti, anche per la necessità di conciliare questa attività straordinaria con la conduzione ordinaria delle attività d'ufficio. Quindi sicuramente partiremo entro settembre e probabilmente anche con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di settembre, ma ripeto, scaglionando i bandi per tipologie e per caratteristiche delle strutture esistenti e delle attività che insistono sulla stessa concessione.
1: Quale sarà il cronoprogramma per completare l'istruttoria degli affidamenti e magari se possiamo già dare delle indicazioni importanti ai diretti interessati che stanno ascoltando?
3: Allora, difficile stimare la durata della procedura di verifica, selezione e aggiudicazione, perché dipende dalla complessità dei progetti e dalla numerosità delle offerte che in relazione alla singola concessione potranno essere presentate all'amministrazione. È chiaro che in questa prima fase cercheremo di lavorare con le risorse interne, non avendo la possibilità di assumere o di dare incarichi al momento, e quindi diciamo che cercheremo di tarare la tempistica con quelle che sono le attività e le risorse disponibili al momento. E quindi contiamo di finire sicuramente nel giro, non si finirà nel giro del 2027, sicuramente sarà necessario quantomeno il 2028, anche per evitare di interferire con quella che è l'offerta turistica, per trovarci con dei contenziosi che potrebbero di fatto far restare chiusi di chalet, cosa che danneggerebbe non solo il privato ma anche l'offerta turistica del Comune di San Benedetto. Le indicazioni per gli operatori è chiaramente quello di attenersi il più possibile in questa fase a quelle che sono i contenuti della concessione, rispettare gli obblighi, evitare comportamenti non corretti, perché poi questi, laddove verbalizzati e rilevati, chiaramente possono incidere in quella che è la valutazione del profilo soggettivo degli operatori che concorrono. È un aspetto chiaramente rilevante nell'ambito della fase di scelta dell'operatore concessionario. E soprattutto a tenere le carte in regola, perché poi se gli indennizzi potranno essere in qualche modo riconosciuti, è chiaro che dietro deve esserci una documentazione contabile banalmente a posto.
1: Una situazione in evoluzione dunque che continueremo a seguire anche nei prossimi appuntamenti con realtà locali. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islam.
1: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasua e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte, hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il conflitto in Iran infiamma i mercati energetici e colpisce anche le Marche, dove si teme una stangata autunnale da 400 euro a famiglia per luce e gas. Allarme rosso per i distretti industriali regionali, dal calzaturiero alla manifattura, messi in ginocchio dall'impennata dei costi di produzione. Le associazioni di categoria denunciano il rischio concreto di una nuova ondata di cassa integrazione per centinaia di operai marchigiani. Intanto la regione valuta lo stanziamento di fondi straordinari per proteggere il tessuto economico locale. Fa discutere l'iniziativa dei piccoli comuni ispirata alla benzina del sindaco di Valle Castellana di gestire direttamente i distributori di carburante per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Il forte rincaro dei carburanti di questo periodo ha trasformato il distributore di Valle Castellana in una meta gettonatissima. Tanti automobilisti e pendolari infatti partono appositamente da Ascoli e dalla Vallata per andare a fare il pieno a Valle Castellana, registrando un incremento delle vendite dell'impianto di oltre il 300%. Paura all'alba a Grottamare. Dopo le 5.30 un incendio è divampato all'interno di una struttura alberghiera in Viale De Gasperi, richiedendo il massiccio intervento di vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per verificare possibili intossicazioni da fumo. Si indaga sulla tragedia di Civitella del Tronto, dove il 25enne Lorenzo Di Berardino è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto. Il corpo del giovane operaio, che presentava una profonda ferita alla testa causata da una violenta caduta, è stato scoperto dai genitori al loro rientro in casa. Sul caso la procura di Taramo ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso. Balneari, a San Benedetto la sfida del comune tra scadenze europee e tutele degli operatori. Ne parliamo a Realtà Locali oggi con l'assessore del comune della Riviera Luigi Anelli e la responsabile del servizio amministrativo e del demanio marittimo Maria Teresa Massi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera alla Cava Giuliani di Colle San Marco la sesta edizione del Festival dell'Aria Controvento, con cultura e natura protagonista. L'appuntamento conclusivo affidato al concerto dei La Rua. Tutto pronto invece nel quartiere ascolano di Monticelli per la 15ª edizione della Notte Bianca, che si terrà domani. 300 gli artisti, con tanti eventi in programma tra danza, musica, in particolare il concerto di Johnson dei Righeira. Il calcio, il club bianconero dell'Ascoli supera la concorrenza e si assicura il bomber Brunori dal Palermo. Oggi previste le visite mediche del calciatore in vista del match di sabato al De Duca contro la Carrarese. Intanto il comune ha emesso un'ordinanza per la chiusura notturna temporanea di Viale Rozzi al fine di completare i lavori della nuova curva sud. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani, 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
2: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri e in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, due morti nella regione di Lipec in Russia per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Al momento si contano un centinaio di morti. È un bilancio provvisorio. Circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i due italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi rosa per renderlo omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il conflitto in Iran infiamma i mercati energetici e colpisce anche le Marche, dove si teme una stangata autunnale da 400 euro a famiglia per luce e gas. Allarme rosso per i distretti industriali regionali, dal calzaturiero alla manifattura, messi in ginocchio dall'impennata dei costi di produzione. Le associazioni di categoria denunciano il rischio concreto di una nuova ondata di cassa integrazione per centinaia di operai marchigiani. Intanto la regione valuta lo stanziamento di fondi straordinari per proteggere il tessuto economico locale. Fa discutere l'iniziativa di piccoli comuni ispirata alla benzina del sindaco di Valle Castellana di gestire direttamente distributori di carburante per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Il forte rincaro dei carburanti di questo periodo ha trasformato il distributore di Valle Castellana in una meta gettonatissima. Tanti automobilisti e pendolari infatti partono appositamente da Ascoli e dalla Vallata per andare a fare il pieno a Valle Castellana, registrando un incremento delle vendite dell'impianto di oltre il 300%. Paura all'alba a Grottamare. Dopo le 5.30 un incendio è divampato all'interno di una struttura alberghiera in Viale De Gasperi, richiedendo il massiccio intervento di vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per verificare possibili intossicazioni da fumo. Si indaga sulla tragedia di Civitella del Tronto, dove il 25enne Lorenzo Di Berardino è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto. Il corpo del giovane operaio, che presentava una profonda ferita alla testa causata da una violenta caduta, è stato scoperto dai genitori al loro rientro in casa. Sul caso la procura di Taramo ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso. Balneari, a San Benedetto la sfida del comune tra scadenze europee e tutele degli operatori. Ne parliamo a Realtà Locali oggi con l'assessore del comune della Riviera Luigi Anelli e la responsabile del servizio amministrativo e del demanio marittimo Maria Teresa Massi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera alla Cava Giuliani di Colle San Marco la sesta edizione del Festival dell'Aria Controvento, con cultura e natura protagonista. L'appuntamento conclusivo affidato al concerto dei La Rua. Tutto pronto invece nel quartiere ascolano di Monticelli per la 15ª edizione della Notte Bianca, che si terrà domani. 300 gli artisti, con tanti eventi in programma tra danza, musica, in particolare il concerto di Johnson dei Righeira. Il calcio: il club bianconero dell'Ascoli supera la concorrenza e si assicura il bomber Brunori dal Palermo. Oggi previste le visite mediche del calciatore in vista del match di sabato al De Duca contro la Carrarese. Intanto il comune ha emesso un'ordinanza per la chiusura notturna temporanea di Viale Rozzi al fine di completare i lavori della nuova curva sud. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000, news.
1: Consiglio dei ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienza e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ma per gli italiani, di ritorno dalle ferie, si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
3: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calvani.
4: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva. produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
5: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
6: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza. Si limita a spiegare Peskov senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Peskov è stato chiaro: Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
7: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino: chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati: appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Noi andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
8: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura cura e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
9: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
10: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
9: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
10: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
9: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
10: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47° meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
11: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.
12: Questa è

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Direttiva Bolkestein e concessioni balneari, ne parliamo a realtà locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Di fatto entra nel vivo a San Benedetto il percorso di riordino del demanio in vista della scadenza di settembre 2027 per le concessioni balneari. Gli uffici comunali della Riviera hanno accelerato la macchina amministrativa per completare le procedure. Il dibattito locale recentemente è approdato anche in Consiglio Comunale e riflette il clima di forte tensione e incertezza che attraversa l'intero comparto italiano. Siamo in collegamento con l'assessore Luigi Anelli, con delega al demanio marittimo, per capire un po' com'è la situazione, come sta andando appunto l'iter dei bandi e qual è appunto l'indirizzo politico dell'amministrazione di San Benedetto su questa questione che è sicuramente centrale per tutta la Riviera.
2: Il nostro indirizzo politico è molto chiaro, innanzitutto è quello di eseguire quello che è un obbligo, ovviamente però con una responsabilità equa di rispettare sia le leggi, ma nello stesso tempo comunque anche di rimanere attento a tutto quello che all'intorno di queste leggi, di quello che è il panorama. Ovviamente però noi ci stiamo muovendo dal punto di vista, legislativo, per muovere i primi passi, insomma, verso quelle che saranno questi bandi e queste gare, che comunque a quello che insomma si capisce dovranno comunque essere fatte.
1: Quali saranno i criteri di assegnazione e come saranno gestiti gli indennizi per quelli che sono i concessionari uscenti?
2: Nel bando di gara dovranno essere indicati l'oggetto, la finalità della concessione, il valore degli investimenti non ammortizzati, la natura del canone, la cauzione, i requisiti di partecipazione, e così come vengono individuati anche i criteri di valutazione, l'importo offerto rispetto all'importo minimo, la qualità del servizio offerto dagli utenti per migliorare anche l'accessibilità. Quindi c'è anche un riferimento alla legge 13 dell'89 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che è un concetto molto ampio, che tra l'altro viene ribadito in termini di accessibilità, che è il termine più ampio. Insomma, significa che lo stabilimento deve essere completamente fruibile anche da persone con ridotta capacità motoria.
1: A questo proposito, quali saranno le clausole sociali per salvaguardare i livelli di occupazione del personale proprio impiegato negli stabilimenti?
2: Sì, ai fini della valutazione delle offerte si terrà conto, sempre ai sensi di questo articolo della legge, degli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente, così come l'impegno ad assumere in misura prevalente o totalitaria personale di età inferiore a 36 anni e, buon ultimo, per quanto riguarda i lavoratori che già sono impiegati all'interno del settore, si terrà conto anche del numero di lavoratori del concessionario uscente che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione, tenendo anche però conto di un altro discorso, ovvero che si terrà conto del fatto se questa attività sia fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare.
1: Parlando invece di quello che è il piano spiaggia, com'è la situazione? La revisione era stata annunciata lo scorso anno e come pensate di ridefinire l'uso dell'arenile, puntando appunto anche su sostenibilità, adattamento alle normative europee?
2: Sì, guardi, per quanto riguarda il discorso del piano di spiaggia, essendo un piano esecutivo ed essendo la scadenza dei bandi imminente, sicuramente non ci sono i termini per una revisione contestuale completa. Per quanto riguarda il piano di spiaggia, noi faremo riferimento ancora al nostro piano di spiaggia, che è stato adottato nel 2010, ma che comunque ancora in gran parte non è stato messo in atto, e che è un piano di spiaggia che comunque in qualche modo ha anche delle caratteristiche che, se messe in atto, potrebbero essere molto importanti e positive per la nostra città di San Benedetto del Tronto. Il piano attuale prevede tre comparti: il primo con gli stabilimenti di proprietà dello Stato, il secondo con gli chalet invece in concessione demaniale, e il terzo, quello che va dalla rotonda di Via Mare fino al collettore della Sentina, dove proprio per quanto riguarda il tema dell'accessibilità della spiaggia è prevista anche una passeggiata tra la porzione demaniale della proprietà privata. E il nostro intento è proprio quello di cercare, eventualmente stiamo discutendo su come poter strutturare questi bandi per fare in modo appunto di avere più attinenza possibile a quelle che sono le indicazioni di questo piano.
1: Grazie all'assessore Luigi Anelli. Siamo adesso in collegamento con Maria Teresa Massi, responsabile del servizio amministrativo e demanio marittimo di San Benedetto. Con lei parliamo di quella che è la parte proprio amministrativa, quali sono le tempistiche e quali le caratteristiche dei bandi.
3: Allora, la parte amministrativa in realtà ha necessità di alcuni approfondimenti di carattere tecnico, banalmente per individuare con precisione quelle che saranno le aree oggetto delle concessioni da affidare con i bandi stessi. Chiaramente la scadenza del 30 settembre riportata dalla 118 sarà necessariamente da rispettare quantomeno per l'avvio di una prima serie di bandi. Noi abbiamo circa 130 concessioni che vanno a gara, ma di varia natura. Passiamo dalle concessioni in ambito portuale collegato alla nautica da diporto, alle edicole, a mere attività di somministrazione come bar e ristoranti, per arrivare fino agli chalet veri e propri e alle zone di posa ombrelloni. È chiaro che cercheremo di procedere per lotti, anche per la necessità di conciliare questa attività straordinaria con la conduzione ordinaria delle attività d'ufficio, quindi sicuramente partiremo entro settembre e probabilmente anche con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di settembre, ma ripeto, scaglionando i bandi per tipologie e per caratteristiche delle strutture esistenti e delle attività che insistono sulla stessa concessione.
1: Quale sarà il cronoprogramma per completare l'istruttoria degli affidamenti e magari, se possiamo, già dare delle indicazioni importanti ai diretti interessati che stanno ascoltando?
3: Allora, difficile stimare la durata della procedura di verifica, selezione e aggiudicazione, perché dipende dalla complessità dei progetti e dalla numerosità delle offerte che in relazione alla singola concessione potranno essere presentate all'amministrazione. È chiaro che in questa prima fase cercheremo di lavorare con le risorse interne, non avendo la possibilità di assumere o di dare incarichi al momento, e quindi diciamo che cercheremo di tarare la tempistica con quelle che sono le attività e le risorse disponibili al momento. E quindi contiamo di finire sicuramente nel giro, non si finirà nel giro del 2027, sicuramente sarà necessario quantomeno il 2028, anche per evitare di interferire con quella che è l'offerta turistica, per trovarci con dei contenziosi che potrebbero di fatto far restare chiusi gli chalet, cosa che danneggerebbe non solo il privato ma anche l'offerta turistica del Comune di San Benedetto. Le indicazioni per gli operatori è chiaramente quello di attenersi il più possibile in questa fase a quelle che sono i contenuti della concessione, rispettare gli obblighi, evitare comportamenti non corretti, perché poi questi, laddove verbalizzati e rilevati, chiaramente possono incidere in quella che è la valutazione del profilo soggettivo degli operatori che concorrono. È un aspetto chiaramente rilevante nell'ambito della fase di scelta dell'operatore concessionario. E soprattutto a tenere le carte in regola, perché poi se gli indennizzi potranno essere in qualche modo riconosciuti, è chiaro che dietro deve esserci una documentazione contabile banalmente a posto.
1: Una situazione in evoluzione dunque che continueremo a seguire anche nei prossimi appuntamenti con realtà locali. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Lega, Lega, Lega.
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

resto indifferente. È freddo questo letto, sempre più freddo.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... E la prossima volta.
2: Ho visto